I suoni mediterranei sono unità e differenza. La voce mediterranea ha la venatura del pianto. La canzone araba e napoletana, il rebetico e il flamenco. È una voce nasale, irregolare e ruvida, sempre sull'orlo, vicino alla rottura. Le storie del Mediterraneo sono sospese e veicolate nei suoni. Storie subalterne, contadine, plurali, urbane, oppresse. È una musica in divenire. Non è passata. È incastrata nelle pieghe.

Spesso mi chiedono perché si continuano a scrivere i concerti o le sinfonie, perché esistono, per la stessa ragione per cui si continuano a scrivere le poesie, le canzoni. Eso è un momento della mia vita, in quel momento della mia vita è uscito un concerto per il violino. Io non ho, no, spesso mi chiedono delle commissioni, però spesso i musicisti scrivono perché non lo sanno, perché a un certo punto succede qualcosa, io vado in trance e mi sveglio un pezzo davanti, questa è la pura verità. E a volte me la provoco anche. Mi confronto con lo spazio perché la musica si confronta con lo spazio inevitabilmente, perché la musica è spazio, perché la musica è basata sul silenzio, sulla suddivisione del nostro silenzio, quindi è inevitabile confrontarsi con lo spazio. I musicisti sono ossessionati dallo spazio da sempre, da quando iniziano a fare musica, forse nelle grotte, credo. Se penso come posizioniamo gli strumenti, è una forma di architettura sonora, la stereofonia serve a questo, e quindi per me la parte spaziale è fondamentale in quello che scrivo, pur usando un linguaggio in realtà apparentemente diretto e semplice, ma è fatto proprio di questo, secondo di come metto il musicista e l'atteggiamento del musicista, l'agogica stessa, il pensiero della dinamica, il piano, il forte, il fortissimo, qui non siamo più abituati. Siamo abituati alla radio, siamo abituati alle musiche ovunque, quindi a questo volume costante. È un'esperienza spaziale anche, perché la potenza sonora, la massa sonora crea uno spazio dentro le nostre teste, il nostro spazio immaginario.

0: راديو الحارة.
1: Era sempre quello lì che ti faceva vedere il tuo colore, capite? Ti dico un aneddoto molto bello che è curiosissimo. Ci stava un altro ragazzo, nero come me, nel vico a fianco a me, no? Ci siamo bisticciati tutti e due. E lui, io mi ricordo sempre, dice, tu nero, vicino a me. Cioè, guarda, è una cosa spaventosa. Lui mi ha chiamato nero, essendo nero, hai capito? È una cosa tremenda, è una cosa che io non dimenticherò più, hai capito, no? Si chiamava Carlo Cino.

0: Da dove viene?
1: Dal Sudafrica.
0: Da quanto tempo è in Italia?
2: From how long are you in Italy?
1: I'm here da 8 mesi.
0: Quali sono i suoi problemi in questo paese?
1: Il mio vero problema è che quello che ho sperimentato in Sudafrica non voglio vederlo qui in Italia. È proprio qualcosa che sta accadendo qui in Italia. Nessun nero, nessun africano dimentica che cos'è il razzismo. E io l'ho sperimentato qui, una cosa inaccettabile. Se sei in Africa, puoi pensare che gli italiani siano molto buoni, ma se vieni qui in Italia, io ho visto proprio con i miei occhi cose che non dovrebbero accadere qui, in Italia.
0: Lei è un rifugiato politico. Quali sono le sue speranze in questo paese o in altri paesi?
1: In questo paese io non posso avere nessuna speranza. Voglio andare in qualche paese dove mi sia permesso stabilirmi per poi tornare nel mio paese. Se potessi tornerei anche subito, anche perché ho visto che qui le cose non vanno. Qualsiasi nero, qualsiasi africano non può sopportare questa situazione. Non può capire il razzismo. Noi siamo tutti uguali. Abbiamo lo stesso cervello, lo stesso sangue. Tu hai un naso e io ho un naso. Cosa c'è diverso? Io non riesco a capirlo.
3: The blood is the same. You have nose, I have nose. Then why do you admire me to be now?

0: Come stai, Ocolo? L'avevo scordato noi. Eppure stivo con me con compasso. Aveva deciso che un futuro non ci meritavano.
1: Ocolo, prima pensavo che avevi vinto tu.
0: Sì, perché l'indirecchia mia ancora il look era nonno. Basta, basta, ti dicevo. Ma tu mai sazio. Continuava. Continuava perché ci aveva dominato. Ci aveva strappato anima e dignità. Ti taggio di Ocolo. Me lo vada mamma, padre, terra e sangue. Non mi hai fatto rumia notte. Il rumore del pistolo tuo ancora mi scivano. L'hai fatto tuo, io pure un riposo mio. Ocolo, ma che sono io per te? Meritta che mi salvato. Ma tu mi uccisi a tuoi voti. Là e qua, mi hai fatto prigioniero pure da capa mia. Mi hai ruato cultura e religione. E fatte mia barzelletta tua, era gente mia, ne hai fatta un'aggettiva. O peggio aggettiva. O coloma che ti è mai fa. Mai che va a fare, va a rimanere solo. Eppure pensi che noi volevamo una capa tua. Se mi ha voluto vendicare il sangue nostro, te se mi ha voluto ricacciare rubietto tutto il veleno, o stesso che c'era da mangiare e beve in da sta vita. Ma noi non siamo come te. T'hanno fatto un dispietto che non era pace. Ci hanno fatto famiglia. Aro lì distrutto. Ci hanno fatto giustizia. Aro si va a fa vendetta. O coloma che ha lucca fa. Un viro che tra poco gli chiedere solo pietà. Aveva fatto pensare a tutto quanto. Pure a gente tua. Ma noi con loro abbiamo parlato e con loro volevamo ancora suonare. Sunda. La dignità è che può suonare. La dignità è chi non può suonare più. Sarà un potere nostro. Non chiagnere. Te l'aveva aspettato. Tutte vittime tue all'altare tuo. Tutto quanto che ha corona tranne tu e l'amico tuo. Tu incatenato e noi finalmente liberi. La vittoria nostra e noi rinde suono tuo.

0: faccio la prima domanda, mi faccio.
1: Mo fa la seconda domanda.
0: La prima.
1: La prima.
0: Che bisogno ha un personaggio che fa una musica come la tua di restare relegato nei confini del tuo dialetto? Non pensi che sia giunto il momento di una tua promozione a una condizione più italiana? Hai forse paura di non riuscire a esprimere correttamente i tuoi pensieri in italiano?
1: Ma che vuoi, chi sei pazzo? Ma vuoi sembrare tu a me con maggia cantare e con maggia snob, mezzo che fai un giornalista? Io sono sempre cantato in dialetto, capite? E a così voglio cantare.
0: Va bene, non vi nervosite, cambio la domanda. Proponi di te un'immagine normale, su un palco spoglio, con nessuna scena e nessun costume. Uno spettacolo essenziale, per non dire povero. Pensi che la musica del tuo sassofono sia così perfetta da farti perdonare tutto?
1: Ma questa intervista è una provocazione, come stai facendo? Per me è una provocazione, capito o no? A te ti piace la musica o fumo?
0: La musica!
1: La musica, e che sia?

0: انستا لا تلفي في delle tipe fattone che vengono fatti assurdi ma super belli simili in un mondo che va come va il nostro.
1: No, forse ne vediamo
0: 750 lavori assieme. Ma comunque tutto vero simile, capito? Accettiamolo che è tutto ridicolo.
1: Non lo so, a che cosa vuoi rinunciare per essere una persona migliore?
0: Al lavoro.
1: Quello
0: pure. Voglio rinunciare al lavoro, guardate. No, guardate, è con grande dolore che rinuncio allo sbattimento.
1: No, trova una misura alternativa. Non ce l'abbiamo, una misura alternativa.
0: Ma perché se ci pensi la misura alternativa è folle. È troppo ridicolo anche per il periodo ridicolo che c'hai. Perché è inverosimile.
1: Però ho capito implementare quanto più possibile dall'altro lato.
0: Sì, però la questione poi dopo diventa occuparsene di più, ma a che pro? Cioè nel senso te ne occupi tanto, ci dedichi tempo per.
1: Perché ti piace.
0: Sì, però il fatto che mi piace, se dopo devo rinunciare a altre cose, non può essere soltanto perché mi piace. A un certo punto bisogna investirci davvero.
1: Certo.
0: Però capito, cioè è un rischio un po' importante. Anche a livello emotivo di delusioni, di tristezze.
1: Ci sta, però capito, la parte semplice è quella che se non lo fai non lo saprai mai.
0: Sì, vabbè, capito, anche meno romantico, anche meno. Sì, lo so, fondamentalmente sì, di base è così. Però è. Capito, è così pure romantico che. Come si fa con questo sguardo cinico? A pensare che sia reale e a dargli valore. A quale titolo? Vero? Morto dalla questione, a quale titolo? Perché? Perché, capito, arrivi addirittura a voler dire che tu vuoi campare nel parlare della tua esperienza. Why? Why? So special. Dai. Too much.
1: Vabbè, però non è soltanto parlare della tua esperienza, capito?
0: Ma se non parlo della mia esperienza, di cosa parlo?
1: Ma è canalizzato in una forma, artistica. Non è che stai là a raccontare la tua pagina di diario. Stai inserendo in un fatto.
0: Che mi piace, di cui fruisco, quindi ce lo capisco nel momento in cui ne fruisco del perché uno dovrebbe essere portato a farlo. Però penso pure, capito, che nel momento in cui lo fai dovresti. Cioè ci dovrebbe essere un universale.
1: Sì.
0: Però io c'ho il mio particolare. Cioè da quello. Cioè quello. È capito, quindi mi sembrava molto macio, anche meno. Anche perché ho un particolare.

io abito qua, sono 26 anni e non sono neanche io razzista. Però dico io, se noi andiamo al paese loro, io non penso che noi ci comportiamo come si comportano loro, perché loro, come fanno loro, hanno fatto padrone, yes, for. Sono animali. Che se è un termine giusto? Perché io ci sono, papà dice la loro, dice no, si pigliano con loro.